sai che cosa direi? Che io senza di te ho l'aria di un fiammifero nel vento. E tu che cosa dirai? Nel nostro caso non c'è risposta più chiassosa del silenzio.

sole, il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella.

basta. La notte, quella notte, cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole.

la porta sempre s'è aperta al viaggio. Erba sana, i farigola, alla balconada.